0: Chiederle qua.
1: Ah, bene, io tanto non fare.
0: Devo.
2: Sì, fuori dove sei, Gerry?